guga shida sakana da fadi da shida alhaji yalo gami da umaru halima godona alhaji amunda da shida da hinana kota ina bada kama na kondo.

free posta, dashi daba wana posta, wa anda chika sakani pi, toka di shabi udai dai, basu halim babandu, ta inya hobi.

0: na ma yoro sadi ndi sadi na toro dai yin ba ma du ma luye
1: masha Allah
0: akai hutu sarin dando biya ho dibiya bomi no ra hutu sarin dando
2: awu dai dai wa halar ma
1: san dia karma nan dia first come di ada